0: incante como sei c'è strano, con un ramo guamo vale. La famiglia è reale meglio. Perché come un gruppo nero di pizzano, sai una c'è stare in comunione. Arrivo di rotire al covo scera. Perché che ho una riccia di cassoga. E io non mi hanno mangiato un po' a mettere a me da di. Avali cassoga. Arrivo una masca che ha la senza. Na wandi bona bara manya kwa mwisho fari so gwa mabara sera wake ya
1: e kari uwe vale muno kutaru gane ni alo
2: alo
1: chata
2: mpenti jeza
1: ego mkama wangu vale kuliriza
2: mkulungi walivona ema kavamu atika nso kemba sindi kovamu
1: tingine kizibu
2: yezo sinari kavuga mwari ni kiri anjaji lisi ni kiri anjaji Gwara. Virungi cho munene.
1: Atio.
2: Ema mabale. Emanya marunda. One by one. Ogwali chenge. Mama yeba.
1: Atio.
2: Arugera de boda kiriange. Harona boda kiriange ji. Harona mapai yechikoro. Mpi wa watasomere muhulia. Kwenye lampaya kazini.
1: Kazi naki.
2: Bread and butter.
1: Bread and butter. Oino mugati na butter au.
2: Anu siguro.
1: Utio.
2: Betu kwa jenderea wa ulinza buono.
1: Oke tata.
2: Ambendo.
1: Karibibale mnota rugari edio.
2: Ego vandu.
1: Ikare mwene waitu. Halo.
3: Halo.
1: Tata mwene waitu.
3: Nyo tadeo mwakire.
1: Tadeo wevale garu kogamba otama beri mwonka.
3: Onda mkeza wa molisi jangaji. Nogo emu pi watasomere.
1: Ikare tadeo wevale mno garu kale. Wevale mno tadeo garu kale. Wevale mno garu kale. Halo. Wanji mkama wangu. Salongo akikinya ekaguzo olivogenzere okusera ba okusera barongo.
4: Kizira mani kachazuka.
1: Mpora mpora noke zao.
4: Ako kunyike simu kinchi agarora.
1: Mani mani.
4: Agarongo.
1: Aba.
4: Kabi. Kabi tandikire karwa bibi.
1: Kabi ya guma gamba turagenda mugenda mukuyiya mbera.
4: Ako bigumire.
1: Turalerao.
4: Ya kurora umudufu.
1: Omkaikuru na temba basi.
4: Ila mali.
1: Mwini mwoto. Mpona kurungi salongo gambo ta.
4: Bani zita kisimilero wanga. Kwa programu yao ina avantu vayi.
1: Wevale kusimilero lai wevale no kunsavira.
4: Mukago.
1: Nikuwa kigume kitio.
4: Andi. Iyo atori wanjawaru aliva presenta avandi. Mkupa kuata simu kulikuata simu. Ere kia masajja baki kusimira heru kuni.
1: Wevale mno kusima mkama wanga nikuwa kikare kitio nichikabuke.
4: Iwe kandati bojo. Ivo rafukanka abandi. Mbali nyomba lizo.
1: Ah, wevale mno kane magambe kijo manjile kitu warabike.
4: Basi. Na mkize obo na ava ikaira okandi ni vanda mcha. Wevale kugonze ikioma. One by one, two by two. I have a Josephine. Bungi. Narongo Kaumza.
1: Okay.
4: Barungi. Na wana wanyakula radio. Na wana kulirize. Ekyo madeni na nyora mpaya kazina.
1: Kara.
4: Unkubiranga kusimu.
1: Unkubiranga kusimu. Oh.
4: Mevali.
1: Kali mkama wangu, so long to be, wevali mno, kukana radio kagani chivari kwa mivu, radio, huh? Alo? Tata!
5: Kiaro waitwe?
1: Wevali kubo kiaro na nyon kiaro hondi gumite.
5: Deni obarage na mwa anko wabana mkanike.
1: Chichivija kuwa mojo waka ave ina jini siriza, jini siriza. Ali gumite.
5: Namukize.
1: Nanya garu kama webale kuwa radio.
5: Namukizeo kwa jaru hanga kwa stand yao kivura. Umusingo. Ramu mpera kazi na kaka piata.
1: Kapiata, iwe kapiata, iwe tula nywele.
5: Akenda muno. Salamu nyumira.
1: Kale.
5: Deni ndamukize haba yaga na abasezi abanzara. Yaramchana abasenga abanyine.
1: Na hindi kinyani njia kukaguza angu hati voto mama nyire.
5: Na tinza kubewa.
1: Hey. Okay. Karanda mwe. Atenye. Engaruni sezi nyaba ulitisa mwebale kuikara lebi. Tata.
6: Vincent.
1: Ego mkama wange.
6: Charlie Munakenga.
1: Munakenga.
6: The legend, the leader, most navigate.
1: Renda Samanda, Pombo, Grateka, Unkababili.
6: Ate ababiri nteko baki nimebe zaki.
1: Omaridi zeki?
6: Ate to kurura.
1: Akazina
6: Josephine ugwe mpaka zaja kukura hamu na sarongo to become.
1: Mali.
6: Baka gamba na birungu chomunembe na mori ni hamu na narongo. Mpaka zaandi kuru.
1: Ija kuwa mpura.
6: Uzi huu.
1: Kare kare muna Uganda kengu taruga radio webali. Halo.
2: Halo vise.
1: Tata mkama wange. Webali kuliriza tinyine kizima mkama wange.
2: Aite tulo.
1: Nikie kirungi wa gitenera nkao liyo haa.
2: Odo Mugabe ya Rajabu wano Rusuigo.
1: Mugabe ya Rajabu Rusuigo gamba ota.
2: Kulikurungi.
1: Alikurungi wa mgurisu wango gumuhamadi.
2: Alikurungi paina nsogo.
1: Na waikazi wa Rusuigo kia mroda ohona.
2: Ati waina nsogo wa likurungi.
1: Gena maisu mwenu waitu.
2: Ati nyo mwenda kuenda vingi mwenda mtela. Minye mtela kazina kakukowa. Kukumajuana kamimoto.
1: Akara?
2: Na yukowa.
1: Na viko wanangene woli korota.
2: Kicharebu
1: wa kowele.
2: Mpaka viro.
1: Kari. Kari mkama wangaraja mwanda mkiza mandu wa Rusuigo mwanda. Tine woli korota. Wapisa bubina ngena nkucha wangu. Kulumo yo kulumo mutimo lukete. Tina viko wanange. Kalisaga ni kugwa kawani kwa kaikarogo ni kwenye nyonka manyira mgaja kutirira. Baitu kilo kimuna gama chineboli kuruta. Wampisa bubina angene nkuchawa. Ebyo kuruma uti muru kede. Naviko wanange. Hey, ugena kuda wakanga ya genze deno mkubile simu na kama za nabivude kodebe nabirujire mkareti nchabiri mmushawo nabirujire. Uwe kyo kukuma hangumanya rizoba na kwa tanu kwa ziranu yuende anu mbirugire hu na nyonka vijua hivyo kurumu mtima vulikira na nyole kangomu za kurange. Na yon nabikuwa wabambe. Hero genu kwete kere za mame ndi chilamu. Halo. Mkama wangu wali kuliriza. Yongeza iraka. Ego mkama wange. Okay. Kali mwele mna mantu wa kienjojo nywena nkubagonza muno kienjojo. Mbabo genda fotipotiro, genda kamwenge, kasese, undivugyo, mtoroko, mbarara, nebichueke vindi biona, ivanda na hane mbara mkizu. Abantu wa mitianu, muvende, kasanda, kampala mchivuga, mwena, tuba agala nyo, kumitima jafe, era jemuli, mwembali kumanga mwali kuredio, kufa kumacha, pake ichiro. Encha, bulisawa, bulidachika, bulikade, chena mwema wakati na msanifama, ready, mwema kama kama mwena, ha? Abantu ba hoi mamuga mamta hoi mao mbagoza muno. Abantu ba chikube chiangwali ya ifuwa kwa butole waila gaza inywe na nko bagoza muno. Nebchueke bindi kimbugu muruanga kumuni amti magwangi. Abantu hoi madistrikit. Abantu ba abuliso ifuwa kisa. Abantu ba aviso temba kiriandongo inywe na nko bagoza muno. Masindi district, masindi municipality. Nebchueke bindi Northern Uganda. I love you so much. Thank you so much. Asante kwa kusikiliza radio. Aha.
7: Ready?
1: Data ready yenyini.